0: che vengano mali bianche e bile per sono preseido ma adesso sono strozzi e sono potuto l'uberno put caola quinto cio e ciò si stono
1: no
0: caro sono i prequinesli come che sono starla
1: certo
0: ma visto dopo non vorrei essere lì ran su sobotu su pielale stare qua ci vende questi è due cipo
1: io
0: qua patia
1: questi ti amo
0: io ci prei tristi lei star più perché se fregane io dici piuttosto che te lo dici con scurmura così no? Chi si conosce sei di bio belle che sei di rato che ci sta
1: sei di grato
0: che tocca stare
1: se, oh ma che ne hai più sei
0: no io poi non ci sono dici a bio no? Sei di grato sei le, perché se fregane io avuto l'idder ne io piuttosto che cogna perché mi avevo sentito però detto tu non ci più perché ti ci gesti in amore ecco sai di questo spenutro già si dice ti so sia su su su ciò si è pede se dà un po' il tag a pielo tu non muore un po' sabiti vedi tu tocca esco io sei questo lei star più ti so se crova tu Dio
1: per Silvia ne stai bene
0: lui si bila per su corsi a spitale bila che si può perire le brotti e su mutile dielo se sranca poi sterti su cugno e isu dielo poi noci e domani prisho e cac mucu pologate
1: ma qua sei guccio danni per povedo che se vara spesci prek pola sei odo gimnazio ma
0: cac se odo gimnazio ti do brotti a romrido ti so si ci trana chi su pesce poi ti è tom poc su grobisce sovietsko vici intorno tom se te vesci poi ti sovietsko vici ti per mustei se vi aprisho
1: Brod gdje bi u doma varaš?
0: Gdje pa tom pati filuca. Čuk bila na već... Ja,
1: pa Miki vena tu tam gdje... Ja,
0: sam kraj je Miki, iz drugi gre Bila, pa ti iz drugi gre pa Brod bio.
1: Pa Slovenci ti, porapski Slovenci.
0: Ja, pa dobro, da bi ti je dosta slajpkar ta prišao, pa Bila Ranštok. Bila je slajpkar prišao, ti šoško Bila.
1: Ja, oni su šeš da no. Se i taj
0: nokre. Slajpkar. Slajpkar, pa ti je še stari ful da švišćali se tom držo, pa stari Bora Baško, pa železnici dijelo. Miki, oj komedi, ti smo že, ti se ja, ja se ište davni...
1: Šofari, Miki,
0: ja. Ja se ište davni ti slovensko visi bi da on tada prišao. 64 leta smo sam i da spodivali.
1: Bila u meške živi, ne?
0: Tog venke živi.
1: Ka žena po Parnang bila uzgojiteljica, ka vrtce delala.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja,
1: što se spostali.
0: Pa ti tog tam vareša tu vrti delala. Eržike, koša neržičaka, um.
1: Ja sam ne odu vrtec, ka teška ne bila.
0: Ne, pa ja tu ne. Se kralce pa daj vrte zbiže.
1: Pri nas je zdaj bila obletnica, ka 65-oga so naredili pri nas.
0: Ja, ja sem žite vareša bio. Ja sem že skuš zgotavo osnovno šolo. Pet pa pol leta se djel se kralcevo je tu šolo, tje smo vareš mišli, pa tje drugo se pa tam zgotavo. Poti se to v gimnaziju mišo.
2: Vrtec ogradila bodem, z rožic nasadila bodem, Vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Vmes pa nagel rožmarin, daj bom golfala fante z njim. Kaj boš revca ti golfala, nisi lepa, nisi zala. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kak spati. Grem skoz mesta, skoz vasi, povsod so lepše, kot spati. Tam v Ljubljanci so paj take, ki imajo ličke zlate.